gente che guarda se la fottini, ma non è come tutto stato male lì, e allora wey, oh, leva da là, stanotte c'è un muto senza male i pan, con costi magnate che da fare.